0: Arabi è tra i miei piari giudici, tu si fanno piari sacchi, non serve mai fai. Amrit vedea che Amrit manida, Amrit pita è sarv asa full carnavali, Akhaj di varda ti sono sempre appena di un capo, ti sei, ho a kirla ci sono legati, ti sono di smarti, shaman, shamette da sindeke, e c'è da di andare, una pro, c'è di pro manaki vai, una povittra atma di mia cucina, e da smesso di darmi a mera prava scarpe, appena di un capo, appena di आओ अपील लाचन सारे दिल के लगाइए उस तो प्रमुखीत सभी समाप्ति और सब दिशा में प्यार नाल सारे पते बुलाओ
1: वायु जी का अल्लाह मजबूती
0: तू करण कारण समरत है करते मैं तुझ बिन आवे कोई तुरे आप
1: तो सब तुदा जो करे तो वही